da opera Le nozze di La Mermur, do compositor Michele Carafa, ouvimos a cena 5 do ato 2, L'amica ancor non torna, romance,